0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Buongiorno così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

della pizza. Le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza. Di stare con le antenne alzate verso il cielo,

0: proprio così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

telefono. Io che passo il mio tempo a giocare, a sognare, a volare, a sperare tra le cose che sento di dire. Io che credo ancora alla gente, nelle tasche di tutto e del niente. Non nego un sorriso a nessuno,

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

dimenticare. È una storia da non raccontare. È una storia un po' complicata.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato di incontrare Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'Unifil. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere 2 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14:30 Zverev affronta la sorpresa ceca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
7: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
6: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E l'uccisione di un altro casco blu nel sud del Libano, stavolta di nazionalità serba, riaccende i fari sulla delicata missione dell'ONU, la più antica e strategica per gli equilibri medio orientali. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
8: È passato quasi mezzo secolo, a inizio 1978, l'invasione del Libano lanciata da Israele al seguito di un attentato sul proprio territorio in cui 38 persone sarebbero state uccise da ribelli palestinesi provenienti dal territorio libanese. Le diplomazie riunite all'ONU reagirono con una rapidità oggi dimenticata. Un solo mese più tardi fu dispiegata una forza di interposizione nel sud del Libano. Il mandato fu aggiornato più volte e in particolare col riesplodere del conflitto nell'82 e nel 2006. A spingere 20 anni fa per il suo rinnovo e per un ruolo dell'Italia in posizione di comando della missione fu Massimo D'Alema, ministro degli esteri del secondo governo Prodi. Prevedeva e prevede ancora, con un mandato prorogato annualmente, compiti di monitoraggio, di protezione delle attività umanitarie e di sostegno delle forze regolari libanesi affinché l'area non sia utilizzata per il lancio di attività ostili. 7 i caschi blu uccisi in tale lasso, in un bilancio già pesantissimo per l'UNIFIL. Vi lavorano quasi 7.500 persone di decine di paesi di ogni continente e per un decimo sono italiani. Dal 78 in 334 hanno perso la vita, tra cui 7 connazionali.
6: La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. E si riaccende lo scontro sulla giustizia dopo la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione della giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti e campagne di delegittimazione. Inchiesta assurda che per la sesta volta finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier che parla di emergenza giustizia. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
9: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
10: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
6: Restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Il GIP del tribunale di Castrovillari ieri ha convalidato il fermo. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno mantenuto una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario, scrive il GIP nell'ordinanza in cui si ricostruisce anche il possibile movente della strage. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sempre più azzurro il cielo sopra Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. E oggi grande attesa per un altro derby, quello tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che lancerà comunque in finale un tennista italiano. Scenderanno in campo non prima delle 19. Nell'altra semifinale, dalle 14.30, di fronte il numero 3 del mondo Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

padrone della terra. Quanto ti piace fare la guerra? Un po' di sangue dà un po' di colore. Non si può vivere di solo amore. Del resto, con la storia del peccato originale, ci hanno insegnato che tra noi è il male. C'è una certa simpatia, diciamo un'influenza.

stadio uno spettacolo divino. Vedere il sangue scorrere come il vino e le facce dei ragazzi tinte di ignoranza, perdute nella folla in una macabra danza che fa venire brividi ma in fondo ci piace. Ma sai che palle vivere in pace? E com'è bello nella Formula 1 vedere la partenza che ti schianta qualcuno.

di violenza. E allora sì, facciamo del male. Del resto l'uomo lo si vede dovunque, è più violento e feroce animale. A chi gli piace la pena di morte, a chi gli piace picchiare la gente, a chi gli piace il regime guidato da gente pazza e malata di mente. Anch'io c'ho voglia di un po' di violenza.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa, la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese è ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Raid delle forze di Tel Aviv proseguono anche a Gaza. L'IDF ha reso noto di aver eliminato 4 comandanti dell'apparato di sicurezza di Hamas. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Obiettivo del provvedimento: recepire la legislazione europea in materia, che entrerà in vigore il 12 giugno. Il CDM inoltre, su proposta del ministro dell'interno Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e di Torre Annunziata a causa di accertati condizionamenti e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Gravissimo incidente stradale ieri ad Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Minuti a Radio Galileo, buongiorno, bentrovati all'ascolto del nostro autobus di oggi, venerdì 5 giugno 2026. 156esimo giorno dell'anno, siamo alla fine della 23esima settimana. Oggi la Chiesa ricorda San Bonifacio, vescovo e martire. Nel 1977 nasce Apple II, il primo PC di successo. Nel 1989 la protesta di piazza Tiananmen. e nel 1224 la fondazione dell'Università di Napoli. Oggi compie 80 anni Stefania Sandrelli, sono 82 candeline per Massimo Cacciari e nel 1898 la nascita di García Lorca. Le previsioni del tempo, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25 gradi, la minima di 16 gradi. Queste sono le locandine dei giornali in edicola questa mattina, il Messaggero, rottamazione delle cartelle comunali, l'appello di Cardella, cade per colpa di una buca al calvario di una Ternana, Ternana, nuovo rinvio della fusione. Corriere dell'Umbria, AST, accordo sui premi dati 2025 di Arvedi, volantini e megafono in sostegno dei pendolari. La Nazione, bilancio 2025, Arvedi soddisfatto, AST confermati gli investimenti, treni, disagi e disservizi, flash mob alla stazione di Terni.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. Giovane ucciso e fatto a pezzi a Spoleto, autore condannato a 30 anni dal Tribunale di Terni. La cronaca, Perugia, spaccio nel centro storico, 7 gli arresti. A Terni controlli alto impatto, irregolarità in 3 negozi e 3 avvisi orali del questore. Cercatore di funghi ferito nei boschi, soccorso dai vigili del fuoco e Saso. ANAS rinviata di una settimana la chiusura notturna della strada statale Flaminia tra Spoleto e Terni. A Perugia maxi operazione antidroga. Ancora la cronaca, coltiva stupefacente in casa, 37enne denunciato a Passignano sul Trasimeno. Ospedale di Terni, Arcicaccia e Arcipesca donano un lettino alla pediatria. Bene, sono le 9:14 minuti a Radio Galileo. Chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

venerdì e come ogni venerdì parliamo, vi proponiamo alcune nuove uscite musicali. Sono usciti nuovi singoli disponibili già dalla mezzanotte. C'è il nuovo singolo di Dolce Nera, di Francesca Michielin, Benji e Fede, Dito nella piaga, poi vediamo un po', andiamo a dare un'occhiata, Malika Ayane, Michele Bravi, Mietta, Joliet. E poi, lei ormai è la protagonista di questo periodo musicale, è stata anche una delle canzoni più ascoltate la scorsa estate insieme ad Alessandra Amoroso. Stiamo parlando di Serena Brancale. È uscito quindi il suo nuovo brano, prodotto da Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors.

E quindi questo nuovo brano Partenope è uscito a mezzanotte, ma esattamente il 5 giugno del 1982 Alberto Camerini lanciava la sua Tenz Bambolina.

quindi il 1982, il 5 giugno 1982 ascoltavamo per la prima volta questo successo di Alberto Camerini, Tanz Bambolina. Torniamo quindi alle nuove uscite di questa mattina. Viva la Vasca, Benji e Fede.

Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. Nelle ultime ore una nuova perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia, dove sta portando piogge e temporali diffusi. Fenomeni più sporadici sono attesi al centro-sud. Le temperature già diminuite al nord entro sabato tenderanno a calare anche in gran parte delle regioni centro-meridionali, rimanendo elevate e quindi anche oltre i 30 gradi. Soltanto all'estremo sud tra Calabria e Sicilia. Tra il fine settimana e l'inizio della prossima assisteremo ad una nuova espansione dell'alta pressione sul Mediterraneo, con conseguente ritorno ad un tempo per lo più stabile e soleggiato al centro-sud. Il rovescio della medaglia è l'aumento delle temperature, che potrebbe dar luogo ad una breve ondata di caldo con valori anche oltre i 35 gradi.

L'estate 2026 si apre con un aumento medio del 6% sui prezzi degli stabilimenti balneari italiani, portando il rincaro accumulato negli anni, negli ultimi 5 anni, al 24%. Ma non tutte le località costano allo stesso modo. Tra Lassio, la più cara, e Lignano Sabbia d'Oro, la più economica, c'è una differenza di quasi 200 euro a settimana. E mentre l'Europa premia i nostri litorali, andiamo a vedere com'è la situazione. Quindi, secondo l'indagine di Altro Consumo condotta su 222 stabilimenti di 10 località costiere, la meta più accessibile è Lignano Sabbia d'Oro, con una tariffa di 157 euro a settimana per uno spazio nelle prime quattro file. Seguono Rimini, Senigallia. All'estremo opposto c'è Alassio, che si conferma la più cara con 340 euro, preceduta da Gallipoli e Alghero. Oh, vediamo cosa preferiscono gli italiani. Il 37% sceglie gli stabilimenti attrezzati. Il 35% opta per le spiagge libere per motivi economici, per libertà di movimento. Il 28% si dice disponibile ad entrambe le soluzioni.

Elisa, Radio Galileo alle 9:55 minuti. Tra poco la linea a Roma per il GR, per l'informazione e per sentire insieme gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: E dopo il successo al Festival di Sanremo, Lady H7 sono tornati con la loro proposta estiva Santa. 9:59 minuti a Radio Galileo.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
0: Sono le 10 in punto. Adesso noi cediamo quindi la linea all'informazione, poi ci ritroviamo ancora qui in diretta su Radio Galileo con il nostro autobus.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it.

0: unicusano.it. Contatti @unicusano.it.
1: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei, che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive, altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio. Oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Sono le 10 e 19 minuti a Radio Galileo. Il nostro autobus di oggi. Ascoltiamo insieme la canzone che la scorsa settimana era la più ascoltata nelle radio, poi lunedì mattina scopriremo insieme la nuova classifica.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha svelato gli elenchi delle quasi 14.000 commissioni d'esame che valuteranno gli oltre 527.000 maturandi di quest'anno. Una notizia che ha subito attivato gli studenti. E quindi i maturandi si sono rivelati dei provetti detective. Oltre 8 studenti su 10 ha già fatto scattare la caccia alle informazioni e ai dettagli sui prof, in particolare su quelli sconosciuti provenienti da altre scuole. Cercano quindi di capire in anticipo il metodo di interrogazione, le abitudini, i livelli di severità e possibilmente gli argomenti feticcio di quei nomi che ancora non hanno un volto. E basta fare un giro sui profili social. I profili social scuola.net presi d'assalto in queste ore per capire il clima che si respira tra i banchi. C'è chi ha già attivato la rete di spionaggio interscolastica raccontando di aver subito scritto ad amici di altre scuole per sapere tutto sul docente esterno. E chi invece si affida a un pedinamento digitale più profondo, spulciando eventuali profili social dei professori o altre fonti utili per delineare il loro identikit.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: E questo era il Festival Bar di 20 anni fa esatti, Festival Bar 2006, Happy Hour, era Ligabue a Radio Galileo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Bene, sono le 10 e 40 minuti a Radio Galileo. Oggi è la giornata dell'ambiente, quindi ispirati dalla natura per il clima. Ma vediamo a proposito di ambiente coi 10 errori che mettono in crisi persino la generazione Z, la generazione Z che ha a cuore l'ambiente. Ma un giovane su 5 ammette di fare confusione nella differenziata, specialmente delle plastiche. E quindi vediamo il decalogo che vale per tutte le generazioni ma che sfata i falsi miti. Allora, innanzitutto, secondo un'indagine condotta dal portale scuola.net, ben 9 giovani su 10 affermano di fare regolarmente la raccolta differenziata. E quindi i ragazzi vantano una spiccata sensibilità ecologica sicuramente maggiore rispetto agli adulti, è quello che dicono i numeri. Però non sempre le migliori intenzioni si traducono in ottima esecuzione. Uno su 5 si ammette di non avere informazioni sufficienti per differenziare in modo corretto. Allora, vediamo quali sono gli errori più comuni e che dovremmo evitare per quanto riguarda il riciclo della plastica. Tutto fa brodo, se è plastica va nella plastica. E questo è l'errore più frequente. In Italia la raccolta differenziata della plastica riguarda esclusivamente gli imballaggi, ovvero i prodotti che contengono, proteggono o trasportano merci in ogni fase del processo di distribuzione. Quindi niente giocattoli, pennarelli, utensili da cucina, bacinelle. Se non è un imballaggio, non va nella plastica. Molti pensano che flaconi e vaschette vadano sciacquati con cura prima di essere buttati. Falso, lavare gli imballaggi a casa è un inutile spreco di acqua e di energia. L'imballaggio non deve essere perfettamente pulito, basta svuotarlo il più possibile dai residui di prodotto. Al lavaggio completo ci penseranno le operazioni fatte negli impianti di riciclo. Accartocciare le bottiglie d'acqua spingendo dal tappo verso il fondo è un classico, ma questo complica il lavoro dei macchinari che smistano i rifiuti. Meglio sarebbe appiattire le bottiglie e, se possibile, i flaconi nel senso della lunghezza. In questo modo si riduce il loro volume, facilitando il riconoscimento del materiale sul nastro trasportatore quando si tratta di selezionare e avviare al riciclo. C'è sempre il dubbio se i tappi debbano essere svitati e gettati a parte. In realtà separarli è controproducente, oltre che ormai complicato, visto che adesso sono attaccati alle bottiglie. Dopo aver schiacciato la bottiglia o il flacone, basterà richiuderli con il loro tappo. Le tecnologie degli impianti di selezione sanno benissimo come separare le bottiglie diverse che compongono i due elementi, le plastiche diverse, scusate, riuscendo così a valorizzarli entrambi. Per risparmiare spazio si tende a riempire una vaschetta o una bottiglia tagliata con altri rifiuti di plastica, creando un unico blocco. Questo però manda in tilt i lettori degli impianti di riciclo. E poi quasi 4 giovani su 10 non sanno dove buttare il polistirolo. Molti infatti pensano che non sia plastica riciclabile e lo gettano nel bidone del generico. Le vaschette in polistirolo, come quelle della carne, del gelato e le protezioni per i piccoli elettrodomestici, sono imballaggi a tutti gli effetti e quindi vanno nella raccolta della plastica.
Poi vediamo che altro c'è. Le normali etichette di carta o di plastica che coprono solo in parte i contenitori possono tranquillamente restare attaccate alle bottiglie perché verranno eliminate durante il lavaggio industriale.

sono infine casi in cui separare i materiali è impossibile, come ad esempio le buste del caffè sottovuoto, le bustine di cibo per animali, che spesso rientrano nella categoria dei cosiddetti poliaccoppiati, ovvero fatti in plastica ma con un'anima in alluminio. Anche in questo caso ci si confonde. La risposta è ancora una volta nell'etichetta ambientale. Se ci sono delle sigle specifiche come C, L, DPE, eccetera, eccetera, significa che la plastica prevale e l'intero pacchetto va conferito nell'apposito bidone. L'Italia comunque, ad ogni modo, nonostante qualche errore diffuso, resta una delle eccellenze mondiali per quanto riguarda il riciclo, grazie a un sistema capace di valorizzare lo sforzo collettivo e di coordinare in modo mirato la gestione degli imballaggi in plastica.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Bene, sono le 10:57 minuti. Era Damiano David a Radio Galileo. Bene, allora ascoltiamo chi abbiamo qui. Fred De Palma con Anitta ed Emi Schilla. La testa gira.

0: adesso di nuovo la linea alla nostra redazione di Roma per gli ultimi aggiornamenti dal mondo dello sport.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi, 0

0: 744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti, in primo piano il tennis, è il giorno delle semifinali a Roland Garros, in copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match, ascoltiamolo.
3: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare o quando ho riniziato a giocare ma non riuscivo a esprimermi come volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
2: Il secondo ha invece battuto il canadese Ogier Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
4: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
2: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva. Dopo la prima giornata verrà stilata una speciale classifica, aggiornata dopo ogni gara, che mostrerà i 100 migliori giocatori in ogni categoria. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
5: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi a livello ovviamente mio di pilota, ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
2: Dalle 13.30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85, si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai Lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026, Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.

C'è un giovane artista che ci piace tanto, Andrea De Filippi Alfa, nato a Genova il 22 agosto 2000 e adesso insomma ci propone insieme a Jovanotti il suo brano Buon Vento. Alfa dice: il mio primo concerto è stato quello di Jovanotti e per 21 anni i miei genitori hanno conservato quel biglietto. Mi piace pensare che dopo quella sera da qualche parte nel mio inconscio sia rimasta accesa una lampadina che anni dopo mi avrebbe fatto voglia di provare a fare questo mestiere. Non so se sia una coincidenza o un segno del destino, ma quel tour del 2005 si chiamava Buon Sangue ed oggi ci ritroviamo insieme a cantare Buon Vento. Si dice che non bisognerebbe mai conoscere i propri idoli, con te non è stato così, grazie Giova. Questa quindi la dedica di Alfa a Jovanotti e li ascoltiamo con Buon Vento.

11:39 minuti a Radio Galileo. Questa è una comunicazione di servizio. I funerali di Cernat Ionela verranno celebrati domani mattina alle ore 11 alla chiesa Cuore Immacolato di Maria a Campomicciolo. Quindi chi volesse partecipare per dare l'estremo saluto, vi ricordo domani mattina, sabato, alle ore 11 alla chiesa

in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Bene, mancano una manciata di secondi alle ore 12, quindi noi parcheggiamo il nostro autobus. Bene, sono le 12 in punto in questo momento, la linea quindi va al GR, all'informazione, a seguire una selezione musicale. Noi ci sentiamo lunedì mattina intorno alle ore 9, torneremo con il nostro autobus, torneremo anche con la classifica dei brani italiani più ascoltati nelle radio questa settimana. Vi auguro una buona giornata e un buon weekend.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. E intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5º successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13:30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.

Il giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
7: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino. Ci sarebbe anche un primo commento di Putin in cui si dice pronto a una soluzione pacifica. La proposta ottiene il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero.
6: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Frena Teheran sulla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente. Sentiamo Davide Camera.
8: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah, l'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di Atrato. attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
6: PIL in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima elaborata dall'Istat nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento sarebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Per quanto riguarda l'occupazione, atteso nel 2026 un rallentamento della dinamica di crescita più 0,7% dopo il più 1,3% del 2025, giù ancora la disoccupazione. In forte risalita invece l'inflazione a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Il dato si attesterebbe al 2,9% quest'anno per poi ripiegare al 2% nel 2027 e le tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente si fanno sentire anche sui consumi delle famiglie previsti in frenata. Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion per loro interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati, su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. Ha svolto un prezioso ruolo sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza. Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al Comandante Generale Salvatore Luongo. Il Capo dello Stato ha poi sottolineato la presenza di rilievo dell'Arma nelle missioni di pace, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
9: Comunque vada, il Roland Garros avrà un finalista italiano. Non sarà naturalmente Jannik Sinner, strafavorito prima dell'inizio del torneo parigino, ma eliminato al secondo turno dopo 30 vittorie di fila. E allora eccola l'occasione della vita per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, i primi due azzurri in una semifinale di un grande slam. Percorso netto quello del romano, sempre più vicino alle prime posizioni del ranking.
10: Mi sono sempre sentito a livello dei più forti, ho tante lacune, soprattutto tecniche, però adesso mi sento ancora più vicino e posso lavorare per avvicinarmi sempre di più.
9: In fiducia anche il collega sanremese dopo l'infortunio al ginocchio, nonostante le 19 ore spese in campo a Parigi, circa 6 in più di Cobolli.
11: Ovviamente c'è un po' di stanchezza, quindi sicuramente magari il primo match era un pochettino più brillante, però sto ritrovando fiducia e mi mancava giocare, quindi più gioco più mi sento meglio.
9: I due si sfideranno non prima delle 19, poi il responso che metterà il secondo finalista. Il primo uscirà dall'altra semifinale tra Mensik e Zverev in campo dalle 14:30.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Volano le libellule sopra gli stagni.

0: Siete collegati con tutte le frequenze, quelle di Radio Galileo. Abbiamo iniziato il nostro appuntamento con i Van Halen e la loro Jump. Ora proseguiamo, prima di andare ad incontrare gli ospiti di oggi, vorrei dedicare l'inizio del nostro programma al bar della radio a Vasco Rossi. Il Vasco Live 2026 è una tournée del cantautore italiano Vasco Rossi che si sta svolgendo in 6 città italiane, dal 30 di maggio, prima data, a Rimini, al 29 giugno, ultima data, a Udine. 6 tappe con 2 date ciascuna. Nella scaletta del 2026, oltre ai classici, i brani onnipresenti dei Vasco Rossi, Vasco Rossi ha scelto di inserire anche Bolle di Sapone e Marea, mai eseguite queste due canzoni, mai eseguite dal vivo. Il concerto parte con Vado al Massimo e termina con Alba Chiara. 27 brani per un concerto sold out in tutte le date. Adesso ci andiamo ad ascoltare l'intervista con Vasco Rossi, che risale a diversi anni fa, e poi ascolteremo alcuni brani.
1: Oggi sei considerato un simbolo dai giovani, ti senti all'altezza di sostenere questo ruolo?
2: Beh, delle volte mi devo dire che sì. Non mi sento molto simbolo, non mi sento neanche molto, insomma, credo che bisognerebbe, insomma, io che prendo un esempio da me, capisci, eccetera, con la mia vita, eccetera, non è che mi faccio molto, insomma, beh, secondo me uno deve prendere esempi vedo più reali. Io sono un po' come personaggio una cosa divertente, che si può anche pensare, capito, di poter passare una giornata in quella maniera, come faccio io, no? Naturalmente la vita è fatta un po' più complicata. Però le mie canzoni, insomma, hanno dei significati e sono delle poesie, secondo me. Cioè io uso un linguaggio che è un po' più complicato, no? Della poesia, cioè, perché metto insieme le parole con la musica. Quindi è un po' come il cinema che usa la fotografia, capito, della letteratura, non so, più o meno, no? Ecco, la musica oggi è questo, anche se non lo dicono, cioè continuano a dire che la lirica fa schifo, cioè, la lirica è una pena, la lirica costa solo dei soldi, i costumi, capito? E sembra matti quando cantano, secondo me, e le parole che dicono poi, per l'amor di Dio, senza preparare la musica, cioè, voglio dire, sembra che, capito, non ci sia stato John Lennon, sembra che non ci sia stato Elvis Presley, sembra che non sia esistito io l'ho visto, sembra che non ci fosse, sembra che i Pink Floyd non sappiano che cosa sia, capisci, voglio dire, è pazzesco. Quindi a me piace il rock.
1: Ecco, nell'ambito della tua ampia discografia c'è una canzone a cui tu ti senti più legato?
2: Ma no, tutte sono
1: una canzone che poi nei tuoi concerti senti di più.
2: No, perché io quando le canto sono tutte canzoni importanti, fondamentali. Poi ci sono quelle che sono magari più riuscite sotto tanti aspetti, capito? Però insomma io praticamente per me sono come dei figli, quindi sono un po' tutte, le sento tutte.
1: Che rapporto hai con il tuo pubblico? Ti piace essere fermato per la strada a chiedere autografi?
2: Sì, cioè, con il mio pubblico dal vivo ho un rapporto di amore totale, proprio io li amo, cioè loro mi vogliono bene, io sento il loro affetto, quindi io sono, quasi mi commuovo, capisci, per cui gli do l'anima, quindi, e proprio c'è un rapporto d'amore, esatto, si vede anche. E quindi quella è una storia, essere fermato per strada, beh, all'inizio è divertente, dei momenti no, dei giorni non è molto divertente, molte volte sto anche a casa proprio perché non ho voglia di fermare per la strada.
1: Sei soddisfatto di questa tournée?
2: Molto, questa tournée, direi che con un anno come questo, con una crisi così, che praticamente sai, la gente ha pochi soldi, quindi deve scegliere, quindi c'è un'offerta enorme di musica quest'anno, c'è stata rispetto ad altri anni, c'era poco, e quindi aver fatto una tournée così alla grande è senz'altro una cosa che non può farsi che tutti molto orgogliosi e fieri. Io ti dirò che in effetti non avevo poi molti dubbi, perché io sapevo che il disco era forte, il concerto è bello, la gente quando viene si diverte, capito, quindi chiaramente, insomma, magari non saranno 40.000, possono essere 30.000, possono essere 20.000, non è un cazzo, l'importante è che ce ne sia. E quando sono oltre un tot, sono sempre molti, un giorno mi hanno chiesto, mi diceva, cosa provi davanti a 100.000 persone? Dico, beh, in realtà si fa molto più fatica a cantare davanti a meno gente, davanti a tanta gente non è poi così faticoso, anzi. E davanti poca gente che adora, e io mi ricordo ancora quando erano pochi.
1: E io ti faccio i complimenti perché è un bellissimo spettacolo. Con quale canzone ci congediamo da questa intervista?
2: Questo è un compito che io non voglio rubare a te, voglio lasciare a te il tuo mestiere, io faccio il cantante, scegli pure te.
1: Ok, tutto lo staff ti ringrazio.
2: Grazie anche a voi, ciao.

0: il grande Vasco Rossi con il brano Lo Show. E adesso passo subito la linea a Roberta Casasole, perché proprio per parlare di Vasco Rossi lei ha ospite Maurizio Solieri. A te, Roberta.
1: Siamo qui con Maurizio Solieri, artista che non ha bisogno di presentazioni, che per me, fan di lungo corso, è un vero onore incontrare. Ciao Maurizio e grazie di essere qui.
2: Ciao, un saluto a voi e a tutti quelli che magari ci sentiranno, ci stanno sentendo, eccetera, eccetera.
1: Allora,
2: sono qui, sono pronto alle tue domande.
1: Sì, Maurizio Solieri, insomma, è un chitarrista, un compositore e per molti anni anima della band di Vasco Rossi. Ma esatto, anche del rock italiano. Il suo libro, scritto col giornalista musicale Massimo Poggini, edito da Volo Libero, è un viaggio lungo mezzo secolo quasi in questo mondo. Il titolo è Questa sera rock and roll, la mia vita tra un assolo e un sogno. Allora Maurizio, vorrei chiederti, la tua storia musicale è intrecciata proprio con quella del rock italiano, e c'è un momento in cui hai capito che la musica sarebbe stata la tua strada, no? questo rock and roll, senza possibilità di ritorno?
2: Ma chiaramente io fin da piccolo, io vengo da una famiglia tradizionale, no? E vengo da un piccolo paese della provincia di Modena che si chiama Concordia, e sto parlando appunto degli anni 60. E avevo dei fratelli più grandi che comunque studiavano all'estero e quindi arrivarono con i dischi di Elvis Presley, di Chuck Berry, di tutto il rock and roll americano fra gli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Poi mia sorella Giuliana nel 63 mi regalò il primo disco dei Beatles, per cui puoi immaginare, insomma, la Beatlemania e quindi la grande amore per questa nuova musica che rock si era sposata col soul e tutti gli altri generi musicali. Ma sì, io ho sempre amato molto la musica, però vivendo in un piccolo paese non c'erano scuole, cioè voglio dire, le prime lezioni di chitarra che ho preso erano col maestro della banda del mio paese, che in realtà suonava il clarinetto, quindi questa era la situazione musicale che avevo intorno a me. E poi niente, insomma, incominciai con i primi gruppettini, suonando naturalmente Jimi Hendrix, i Cream, Eric Clapton, gli Yardbirds e tutte queste cose, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin e cose di questo genere. E quindi la mia passione mi portò poi, io nel frattempo andavo a scuola, avevo fatto il liceo classico, per compiacere la mia famiglia, mio padre era medico, mi iscrissi alla facoltà di medicina, ma non mi piaceva, era una cosa che non mi interessava assolutamente per niente. E poi niente, insomma, morale, feci il servizio militare, durante il quale tramite un amico di Concordia che era stato in collegio con Vasco Rossi, che allora non era naturalmente il Vasco Rossi che conosciamo adesso, insomma, poi entrai nella famosa radio di Zocca.radio e da lì incominciamo prima come radiofonici e poi pian pianino a suonare dal vivo e a costruire pian pianino la carriera.
1: Infatti i primi capitoli del tuo libro portano il lettore in un mondo, anche quello delle radio libere che ha citato, che forse non esiste più, perché racconti la vostra libertà di esprimervi, di realizzarvi, anche certo, di essere folli, no? Secondo te la produzione musicale attuale riesce ad essere altrettanto spontanea, libera?
2: Assolutamente no, perché ormai con questi maledetti social network che hanno dato l'illusione soprattutto ai giovanissimi che sia così facile diventare delle star, diventare ricchi e famosi. Quello che interessa ai giovani è diventare ricchi e famosi, assolutamente. E quindi ci sono anche dei ragazzi giovani che hanno voglia di fare, di suonare, di imparare. Insomma, le scuole musicali esistono ancora, gli strumenti musicali si vendono ancora. Io ho un figlio di 21 anni che suona la batteria benissimo e quindi me lo porto dietro, però si è fatto il suo gruppo di coetanei e scrivono delle canzoni e sperano in un futuro. Però l'Italia è diventato un paese dal punto di vista musicale veramente scarso, molto molto scarso, perché insomma la musica che passano le radio radio che ascoltano soprattutto quelli che non hanno cultura musicale, è brutta musica, sono brutti pezzi pezzi fatti da un accordo, non c'è amore, non c'è modo di poter essere musicalmente più creativi, per cui purtroppo, allora, per ascoltare un po' di buona musica oppure per farsi ascoltare è meglio andare all'estero.
1: Mm-hmm. Grazie. Nel tuo racconto, insomma, che a volte è anche duro, no? Molto sincero, hai avuto mai il dubbio di dire troppo, oppure diciamo hai raccontato veramente tutto come è stato, come è andato e come l'hai percepito?
2: Ma insomma, chiaramente, sai, quando fai un libro non è che puoi raccontare esattamente tutto, insomma, voglio dire, però insomma in gran parte è un'autobiografia, per cui ho raccontato le cose che ho vissuto e il piacere che ho provato nel... Ma poi noi eravamo diversi, insomma, non eravamo come i giovani di adesso che vogliono il successo immediato, no? Noi suonavamo così nei locali, guadagnavamo 25.000 lire a testa, quello che che cercavamo di essere, quello che avremmo voluto essere, era di essere come i Rolling Stones, come una band così musicalmente che faceva delle proprie cose belle, insomma, ai soldi non ci pensavamo assolutamente, insomma, per cui era proprio un mondo diverso. Poi c'erano i locali, c'era un pubblico che ti seguiva comunque e che aveva voglia di ascoltare. Pronto?
1: Sì.
2: No, sentivo sotto un parlare, sentivo parlare. E per cui

0: rasi i capelli.
1: Purtroppo hai ragione, credo. Allora, sì. Tu hai dedicato molte pagine al rapporto professionale umano con Vasco, un rapporto profondo ma anche conflittuale. Cioè, che cosa vi univa e che cosa invece vi divideva?
0: Io non ho mai, cioè, i problemi ce li hanno avuti loro, hai capito? Io sono sempre stato una persona molto disponibile, che ha anche spesso regalato delle cose, assolutamente. Poi sai, il discorso è che quando arriva il grande successo, e sto parlando di Vasco e di Guido Elmi, che era il suo produttore, che io avevo introdotto nella situazione di Vasco, chiaramente il grande successo porta al desiderare di collaborare con altra gente, insomma, per cui insomma ci si stanca, voglio dire, magari delle stesse persone che conosci da tanti anni. Poi sai, ognuno ragiona a suo modo, cioè gli AC/DC continuano tanti gruppi che all'estero continuano a fare la stessa musica e ad avere gli stessi musicisti. Poi insomma, Vasco o chi per lui, hai capito, a un certo punto, ma poi si vede, insomma, voglio dire, negli ultimi anni ha cambiato un sacco di musicisti, ma perché tanto il pubblico lo va a vedere lo stesso, chiunque ci sia, non sanno neanche chi c'è sul palco, per cui io sinceramente mi sono comportato sempre molto bene, gli altri un po' meno nei miei confronti.
1: Infatti tu dici che a un certo punto i concerti di Vasco sono diventati dei riti pagani, no? Più che dei momenti in cui al centro c'era solo la musica. Come è avvenuto questo cambiamento? Cosa ha comportato?
0: Non lo so, sinceramente non lo so. Un cambiamento del pubblico che adesso, ma ti dico, io non suono con Vasco da 7-8 anni, però la gente crede ancora che io suoni. Cioè, questo ti dà la misura del fatto che il grosso pubblico non sa neanche chi c'è sul palcoscenico. Figurati adesso, insomma, che ci sono dei musicisti assolutamente, a parte Steph, a parte Rocchetti, cioè ci sono dei musicisti assolutamente non molto conosciuti, insomma. Per cui, non so, al pubblico interessa far parte dell'evento, chiuso, qualsiasi cifra costi.
1: Allora, tornando al tuo libro, no, racconti grandi amicizie, incontri straordinari, rotture, riavvicinamenti, ma anche grandi dolori. E qual è il momento della tua carriera che ancora oggi ti emoziona di più ricordare?
0: Ma guarda, io mi ricordo volentieri un po' tutta la mia carriera, hai capito? Non solo da quando è arrivato il grande successo per Vasco con la Steve Rogers Band, assolutamente. Anche da giovanissimi ci divertivamo, era bello anche andare in sala prove e scrivere dei pezzi io, Massimo Riva e tutta la situazione, insomma, c'era molto amore in quello che facevamo, per cui la mia carriera me la ricordo tutta con grande passione, con grande divertimento, insomma. Poi c'era molta allegria fra di noi, c'era proprio la voglia di stare insieme, di fare della musica, e finita la musica si andava al ristorante, in trattoria, a mangiare e bere e star bene, circondandoci anche di belle ragazze, perché no? Ma poi con Vasco comunque non c'è nessun problema, ogni tanto ci sentiamo, chiacchieriamo. Sinceramente a me non interesserebbe più lavorare in quella situazione, tanto quello che dovevo fare l'ho già fatto, fra l'altro ho scritto anche delle canzoni bellissime e molto famose come C'è chi dice no, Ridere di te, lo show, canzone, per cui insomma quello che dovevo fare nella mia carriera credo di averlo già fatto, insomma non ho reminiscenze, non ho voglie di stadi o di, anzi quando vado a fare le serate è sempre un po' così difficile dover stare lì delle ore, fare delle foto, perché la gente poi non, alla gente non interessa, hai capito? Loro mi vedono per quello che sono stato per tanti anni, per le cose importanti che ho fatto, per cui per loro è importante quello.
1: Infatti proprio questo volevo chiederti, no? Perché anche la relazione con il pubblico è un po' un filo che attraversa il libro. E proprio che cosa hai imparato e che cosa è cambiato in questi anni nel rapporto tra l'artista e i fan?
0: Ma sai, io bene o male non faccio molte serate, ne faccio qualcuna, e soprattutto quel che mi piace.

0: di più sono quelle con la mia band, insomma, in cui mescolo brani dei miei dischi. Io ho fatto anche dei dischi solo, parte strumentale, parte cantate. Ma insomma, io ho molta gente che mi segue, che mi stima molto, per cui quando vado a fare le serate c'è molta gente che arriva con le copertine dei dischi. Insomma, voglio dire, ho una carriera e soprattutto ho uno stile musicale di cui la gente non si è dimenticata assolutamente, anzi.
1: Senti, ma questo spirito del rock and roll di cui parli nel libro, secondo te esiste ancora in Italia? Chi lo rappresenta, secondo te?
0: Ma allora, molto probabilmente ci sono tanti ragazzi, anche giovani. Io ti dico, mio figlio, che è cresciuto chiaramente in una casa in cui si ascoltavano i Led Zeppelin e tutto il resto, ha una band di ventenni con cui si divertono a fare delle serate e voglio dire, si divertono a suonare e a scrivere anche delle canzoni. Secondo me c'è molta gente, molti ragazzi giovani che amano ancora il rock. Il problema è che non gli danno i locali e le radio e i social non danno la possibilità al vero rock di saltare fuori in Italia. All'estero è tutto un altro paio di maniche, per cui io quello che dovevo fare l'ho già fatto, per cui non mi interessa, insomma.
1: Allora, un'ultima domanda ti faccio per chi ci ascolta e non ha ancora letto questo libro. Cosa speri che un lettore porti con sé dopo aver chiuso l'ultima pagina, no? Della tua carriera, della tua identità di
0: Beh, ma
1: chitarrista?
0: magari una curiosità nei confronti della musica, perché poi io nella vita ho ascoltato rock, ho ascoltato jazz, ho ascoltato molto blues, per cui insomma forse la voglia anche di così conoscere e andare ad ascoltare dei gruppi o dei musicisti di cui io parlo, che magari al momento loro non conoscono, insomma. Per cui, insomma, è comunque interessante sempre andare a leggere una biografia. Io lo faccio da anni leggendo le biografie un po' di tutti i musicisti stranieri, naturalmente.
1: Sì, devo dire che è un testo molto interessante, un libro molto interessante e che quindi consigliamo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori del bar della radio, ringraziando Maurizio Solieri per questa intervista e ci ha fatto un grande regalo.
0: Bene, io vi saluto, vi abbraccio e niente, a voi che lavorate nelle radio non c'è bisogno di dire di ascoltare della buona musica, già lo sapete. Magari cercate di far ascoltare della buona musica al pubblico.
1: Grazie Maurizio.
0: Ok,
2: Grazie
0: ciao
2: Maurizio. Ciao,
0: ciao.
2: grazie,
0: Ciao, ciao,
2: ciao.
0: ciao, ciao.

0: Medusa, Vasco Rossi, uno dei 27 brani del concerto di Vasco Rossi per questa estate 2026. Abbiamo già visto il primo giorno del tour di Vasco Rossi a Rimini e poi vedremo l'ultimo giorno, il 29 di giugno, a Udine.
1: Ciao, sono Clara Moroni e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Galileo.

0: Ancora legati al mondo Vasco Rossi con Clara Moroni che ci ha presentato il brano Grazie. Clara Moroni che poi è una delle coriste di Vasco Rossi. Incontriamola. Ciao Clara.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Prima di parlare di questo singolo Grazie, se mi permetti vado un po' indietro nel tempo per conoscerti meglio e soprattutto per conoscere i momenti più importanti della tua carriera. Innanzitutto come nasce questa passione per la musica?
1: Ma io ho sempre cantato, anche fin da piccola, quando avevo 3-4 anni cantavo, mi mettevo davanti alla TV e imitavo Raffaella Carrà, però quello che mi ha fatto proprio scoppiare la voglia di fare musica sono stati i Sex Pistols. La prima volta che li ho sentiti mi hanno fatto esplodere il cervello e da lì ho deciso che dovevo fare questa cosa.
0: A un certo punto lasci l'Italia e ti trasferisci a Londra. Cosa dà di più Londra a una città come Milano, Roma?
1: Beh, innanzitutto adesso non posso più dirlo perché c'è molta crisi anche lì, ma ai tempi c'era un movimento musicale, giovanile, luoghi di aggregazione, cioè c'era la possibilità di crescere tantissimo, di fare collaborazioni, di aspirare tutta quell'atmosfera eccitante che c'era.
0: Hai parlato di collaborazione, poi ritorni in Italia e inizi a collaborare con i più grandi produttori che ti portano poi a collaborare anche con grandi artisti, Jovanotti, Alberto Fortis. È proprio con Alberto Fortis nella registrazione di un album dove registravate le voci che conosci uno storico produttore, Guido Elmi.
1: Sì, esatto.
0: Quanto è stato importante Guido Elmi per te?
1: È stato un personaggio molto molto importante, una persona a cui ho anche voluto bene, una persona con un carattere contraddittorio perché era comunque molto molto particolare, però diciamo che quando è morto mi sono sentita come se mi avessero strappato veramente 30 anni di vita, perché abbiamo fatto sempre solamente come nella musica, nel lavoro, però insomma abbiamo vissuto 30 anni di musica insieme, 30 anni di avventure insieme, con Vasco, fuori da Vasco. Devo dire che lui mi ha sempre stimato tantissimo e mi ha sempre coinvolto in tutti i progetti che ha fatto, quindi è un personaggio che ha segnato tanto la mia vita.
0: Hai detto collaborazioni anche con Vasco Rossi. Con Vasco Rossi collabori nell'album Gli Spari Sopra fino a Modena Park, in studio e live. Che esperienza è stata e che cosa ci puoi raccontare di questa esperienza con Vasco Rossi?
1: Beh, è stata un'esperienza pazzesca, anche se diciamo come tutte le cose hanno un prezzo da pagare. Io sono una cantante, una cantautrice, diciamo, perché scrivo musica e testi delle mie cose, e accettare di entrare a far parte della band di Vasco e quindi essere, diciamo, non più io in prima persona ma dietro di lui è stato comunque un motivo per me di ragionarci un attimo. Però è anche vero che io preferisco vivere, e quindi mi sono detta: ma quando mai mi ricapita di fare San Siro, 100.000 persone e poi tutto quello che è successo? E quindi ho detto: vabbè, non lo so cosa sarà, però non mi sembra proprio molto intelligente dire di no a questa proposta. E quindi ho accettato e sono stati tantissimi anni bellissimi con persone della band che sono miei fratelli, che amo ancora, che sento ancora e che mi ha fatto crescere tantissimo, Però nel contempo io comunque ho sempre continuato a fare i miei dischi solisti.
0: Io ho avuto l'onore di intervistare sia Vasco Rossi che Massimo Riva grazie a Maurizio Lolli. Un ricordo di questo grande artista, Massimo Riva?
1: Beh, Massimo purtroppo è morto presto, è morto nel 99. Io già lo conoscevo perché avevo fatto le voci su un album della Steve Rogers Band, Sono Donne, mi sembra. E non mi ricordo il titolo dell'album. Credo
0: Alzati la gonna.
1: No, quello era il singolo.
0: Ah, il singolo.
1: Esatto. E quello... anche cioè, sul singolo ci sono io, ci canto anch'io, ma l'album si chiamava Sono Donne, una cosa del genere, e quindi ce l'avevamo conosciuti così, ed era un tipo insomma, studio professionale, tranquillo, e poi ci siamo rincontrati quando praticamente era rientrato nella band di Vasco nel 96, che è stato l'anno in cui sono entrata anch'io. E quindi, insomma, tra prove e tour, devo dire che innanzitutto un grande professionista e soprattutto un grandissimo chitarrista ritmico, con un gusto per i suoni pazzesco. Era in grado con una chitarra di fare delle texture proprio di ritmiche, usando moltissimo anche i delay. Era proprio il chitarrista che imbastisce il suono di tutta la band. Poi oltretutto cantava, quindi riusciva a stare sotto a Vasco, ad aiutarlo, a dargli tutto, insomma, le entrate, le cose. E poi nel 99, quando eravamo alle prove per il tour del 99, purtroppo una mattina non si è più presentato e abbiamo da lì a poco scoperto che purtroppo era morto e si è sentito moltissimo. Io da lì ho sentito moltissimo la mancanza della creatività che Riva aveva dato a Vasco.
0: Parliamo di questo tuo singolo, Grazie. Com'è nata l'idea di questo brano che poi parla di un amore idilliaco?
1: Una sera stavo guardando un docufilm su Shiny O'Connor e la sigla finale si vedeva lei in concerto non tanto tempo prima purtroppo di morire, e cantava questo pezzo che diceva dove lei in pratica ringraziava, diceva thank you a tutto, alle cose belle, alle cose brutte, a chi l'aveva fatto soffrire, a chi l'aveva amata e tutto. E siccome avevo fatto questa base, avevo fatto il pezzo musicalmente, avevo messo questa base molto molto forte, ma non riuscivo a trovare bene la melodia, non riuscivo a capire di cosa volevo parlare, e a un certo punto ho detto, però effettivamente io, cioè, ne avrei di gente che, a cui dovrei dire grazie, anche per liberarmi un po' l'anima, e quindi, non lo so, questa cosa qua mi ha innescato un'esplosione creativa, e nell'arco di 10 minuti ho scritto melodia e testo subito sul pezzo.
0: C'è un cambiamento rispetto ai precedenti brani? A livello musicale?
1: Sì, diciamo che questa volta ho dato, cioè non ho assolutamente tenuto conto di quello che può essere il mainstream o la commerciabilità della mia musica, quindi mi sono proprio gettata completamente nel mondo delle sonorità rock, a volte anche metal.
0: Chi collabora con te nella realizzazione di questo brano? Dove troviamo il produttore Fabrizio Simoncioni?
1: Esatto, Fabrizio, che è stato
0: noto produttore di Ligabue, Litfiba, Gianna Nannini.
1: di tutti, ha fatto dei Negrita, di Carmen Consoli. È stato un incontro di quelli proprio preziosi, innanzitutto perché mi ha lasciato completamente, cioè ha rispettato completamente quello che volevo fare io e che volevo essere io. Non, cioè, mi ha solamente, diciamo, guidato. E ha solamente migliorato quello che però gli ho portato io. Quindi non ha fatto, come spesso capita, il produttore artista, ha fatto il produttore vero, anche perché lui ha lavorato tanto tempo negli Stati Uniti e quindi ha imparato come lavorano veramente i produttori, cosa
0: Quindi
1: che qua in Italia.
0: alla fine, Clara, riascoltando questo brano per la prima volta, sei rimasta soddisfatta?
1: Beh, io sono arrivata da lui con il brano già arrangiato, già cantato, c'è già tutto. Quindi abbiamo solamente apportato delle modifiche sulla struttura, abbiamo fatto le chitarre definitive, lui ha aggiunto delle cose che mancavano. Però, cioè, diciamo che io sono arrivata lì con una struttura già bella vestita. Lui ha fatto il taglio sartoriale, che era quello che volevo io, insomma, che ha portato il pezzo a suonare come io volevo farlo suonare. E questo per un produttore vuol dire essere magnifici.
0: Questo brano è anche un video
1: Sì, uscì.
0: che mostra tre situazioni diverse. Dove è stato girato?
1: È stato girato a Lecce. È stato girato a Lecce da Mauro Russo della Calibro 9 con un caldo infernale. Tra l'altro, in una delle scene io praticamente tiro di box, ti lascio immaginare con quel caldo infernale a momenti svengo. Comunque il video esce il 4 febbraio, ed esce sul portale in esclusiva sul portale Onda Rock.
0: Questo brano possiamo dire, Clara, che è il primo tassello di un progetto più grande. Stai lavorando in un album, eh?
1: In realtà l'album è già finito. Siamo usciti con questo singolo anche perché per tanti motivi non siamo potuti uscire prima. Però adesso c'è l'elefante nel corridoio, cioè c'è Sanremo, e quindi non volevo uscire con tutto l'album prima di Sanremo, quindi sono uscita con un singolo e poi dopo Sanremo probabilmente uscirò con l'album.
0: Mi hai anticipato la prossima domanda. Questo brano, grazie, hai provato a portarlo a Sanremo? Meritava, ecco, di partecipare a Sanremo?
1: Assolutamente no,
0: Non
1: assolutamente no.
0: hai mai provato a partecipare a Sanremo?
1: No,
0: Come mai?
1: non mi sembra un contenitore, primo, dove io possa essere accolta, visto che di rock, a parte l'esploit forse che hanno avuto
0: I
1: i
0: Maneskin.
1: Maneskin, esatto, ma prima di allora la parola rock era vista come il demonio. Quest'anno c'è questa piccola apertura col fatto che partecipano le Bambole di Pezza, e chi lo sa. Se un domani si aprirà uno spazio dignitoso per presentare del rock su quel palco, magari si potrebbe anche pensare di farlo, però sinceramente non lo so, ho delle opinioni contrastanti su Sanremo, nel senso che mi
0: Come
1: sembra un
0: vedi
1: po'.
0: l'introduzione dell'autotune a Sanremo?
1: Direi normale, visto che cantano tutti con l'autotune, quindi come fanno a cantare senza autotune? Non sarebbero in grado. Però ecco, diciamo che Sanremo mi ha sempre dato l'impressione della fiera del bestiame, capito? E ora il capo numero 23. Non lo so, preferisco altro. Preferisco partecipare a un festival rock dove si va a suonare.
0: Nei tuoi progetti nel futuro ci saranno dei live?
1: Io spero tanto di sì.
0: Ti
1: Non è
0: piace il
1: facile.
0: contatto con la gente, con i tuoi fan?
1: Sì, mi piace. È la cosa più bella. Poi io ho avuto la fortuna di partecipare a dei grandi
0: È
1: live
0: vero.
1: e quindi non è la mia, diciamo, condizione più naturale, molto più naturale che altri modi di fare musica. Poi, cioè, non so, tipo cantare in playback per me sarebbe
0: Eh
1: una roba
0: certo,
1: terribile.
0: certo. E come ultima domanda, che consiglio possiamo dare a chi inizia a fare musica oggi?
1: Di farla e di farla con onestà, cioè nel senso di farla perché si ha urgenza di farla e di dire qualcosa o per l'amore della musica, perché gli spazi sono pochi, le persone sono troppe che fanno musica, quindi o si ha
0: Colpa
1: un
0: di
1: grande.
0: internet?
1: Beh, ovvio, internet ha centuplicato la possibilità a chiunque di fare qualsiasi cosa.
0: Più concorrenza.
1: Sì, però è anche una concorrenza sleale perché adesso poi con l'intelligenza artificiale veramente chiunque può fare musica. E quindi diciamo che il settore si è anche molto svalutato. Perché nel momento stesso in cui io non so fare musica, ma faccio fare della musica all'intelligenza artificiale, o non so cantare e faccio cantare per me l'intelligenza artificiale, tu capisci che io che ho fatto 7 anni di canto lirico per prepararmi le basi per poter fare concerti di 3-4 ore, tutto questo studio lo buttiamo
0: È
1: nel
0: vero, è
1: cesso.
0: vero, è vero.
1: E quindi è per quello anche che secondo me delle cose come Sanremo non lo so, sono contro i talent, contro tutto.
0: Ciao Clara,
1: Ciao.
0: ciao.

Con il brano Gli Spari Sopra siamo giunti al termine del nostro programma Al Bar della Radio. Oggi siamo entrati nel mondo di Vasco Rossi, abbiamo riascoltato l'intervista con Vasco Rossi e poi abbiamo ascoltato anche gli interventi di Maurizio Solieri, intervistato da Roberta Casasole e Clara Moroni. Grazie dell'ascolto, vi lascio negli altri programmi di Radio Galileo, noi ci risentiamo venerdì prossimo.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin, intanto, alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi il lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza,

di tempo alla sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
8: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici, spesso ci alleniamo insieme o stiamo insieme, quindi fuori spendiamo tanto tempo insieme, siamo cresciuti insieme. L'unico che mi ricordo è stata non mi ricordo neanche se ho vinto o perso, però la prima partita che abbiamo giocato era ai campionati italiani under 14, perché lui era un anno più piccolo e siccome avevo vinto io quella lì la prima partita, è stata una delle prime volte che ci siamo conosciuti per bene, abbiamo speso più tempo insieme.
7: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo, appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina, calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18.30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Volano in Q2 anche Aldeguer, Ogura, Bezzecchi, Marc Marquez, Moreira, Martin e Miller. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. In mattinata le FP1 avevano premiato il compagno di squadra della Ducati ufficiale. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. Dall'altra parte del tabellone, Venezia e Virtus Bologna. Situazione analoga per le due squadre, con i lagunari in vantaggio 2-1 dopo la vittoria di ieri sera. Sabato la loro gara 4 al Taliercio. È tutto dallo sport.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

sostenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via via!
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.

0: ciò che verrà, ciò che siamo stati, e comunque andrà, tutto si dissolverà.
1: Nell'apparenza e nel reale, nel reale.

sulle scogliere, fissavo il mare che biancheggiava nell'oscurità.

0: Nico Feliciani apprese la notizia della sua morte su Facebook.
1: Restate fermi! Figli di Gondor, di Rohan, fratelli miei! Vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore! Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza, ma non è questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo! Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra, vi invito a resistere! Uomini del Nord!
2: Hai chiesto cosa, Henry Bizet? Se capisco i diritti che mi hai spiegato? Miseria. Com'è che certi uomini sono così gnocchi? No! Una bella calmata te la dai tu! Mettiti la lingua in saccoccia e dai retta tu a me per un po'. Ho idea che avrai da ascoltarmi per quasi tutta la notte. Perciò ti consiglio di metterti il cuore in pace.
3: Allora, amici e amici, amiche di Concazon, amici e amici, stavo dicendo, tanto per essere due volte dello stesso sesso, invece amici e amiche di Concazon, oggi edizione speciale, straordinaria, della puntata a posto della Befana Non Esiste, a cui ho dovuto chiedere spazio ai curatori, che sarei sempre io, quindi ho litigato un po' con me stesso e alla fine me lo sono concesso. Ho detto però non ti abituare così perché non va bene. Però dopo un po', dopo ho ceduto perché insomma avevo un ospite di eccezione che ci tenevo a far ritornare qui a Radio Galileo. Allora, qui
4: grazie Ale.
3: Da tutto il mondo torna qui su Radio Galileo Carlo Ambrogi. Ciao Carlo, bentornato.
4: Ciao Alessandro.
3: Come stai? Va tutto bene? Non dico il mondo, tu, il mondo sappiamo purtroppo quello che è, però dico.
4: No, io sì, grazie a Dio, veramente. No, non mi posso lamentare, ecco, periodi così pieni di... Insomma, non mi annoio, ecco, diciamo. Beh, così.
3: E mi hai contattato, sopravvivo, perché ci sono delle novità in petto.
4: Beh, sai, no? Io ti chiamo quando c'è qualcosa che bolle in pentola o che sta fiorendo o che è fiorito come la primavera e che ormai siamo, insomma, ce ne siamo goduta già un bel po', però ancora i profumi più grandi. Io per esempio il tiglio ha iniziato a profumare da ieri, ecco, fino a ieri solo il gelsomino, adesso c'ho già una polifonia di profumi che mi fa stare benissimo, ecco.
3: E capite perché ci tenevo a riaverlo con me, quest'animo poeta di Carlo che esplode sempre in ogni domanda che gli fa, insomma. Tra l'altro, Carlo, da qualche tempo abbiamo iniziato a registrare, non so se la volta scorsa avevamo registrato o meno, già avevo scoperto questa tecnologia che si chiama Audacity, no? Che i giovani maneggiano a più non posso. Io l'ho scoperta da un paio d'anni, perché in quanto
4: io
3: boomer
4: non ancora
3: ecco, si può registrare in diretta. Ho detto cavolo.
4: Ah, vedi, ecco, io sui social veramente sono un po' negato e adesso faccio del mio meglio, ma
3: però
4: non è la mia tazza di tè, diciamo.
3: Va bene, allora a proposito di social, ricordo agli amici che ci seguono su Facebook che la diretta dovrebbe andare oggi tutta la trasmissione, perché oggi mandiamo le canzoni di Carlo che ancora non sono uscite, quindi il terribile Meta, l'occhio di Sauron lì di Zuckerberg, non dovrebbe vedere che ci sono diritti e interrompe la diretta. No, state mandando delle canzoni, non si può. Quindi, quindi può darsi che la diretta vada a lungo, se altrimenti sapete che dovete switchare su Radio Galileo in etere o sul sito radiogalileo.it, così ci sentirete ovunque voi siate, in qualunque parte del mondo. Senti Carlo, veniamo a noi. L'ultima volta abbiamo parlato del tuo CD che era Le Nuvole, giusto?
4: Nuvole,
3: Le
4: Nuvole, sì.
3: E poi ci avevi raccontato anche di La La Land, di quello che avevi fatto prima, ci avevi raccontato un po' della tua esperienza tra il piano bar, insomma, il cantautore, eccetera,
4: certo,
3: eccetera.
4: Sì.
3: Non so se erano passati 2 o 3 anni, forse sono passati da Nuvole a oggi.
4: Tre anni,
3: ecco.
4: Era il 2023, quindi...
3: Che è successo in questi 3 anni? Raccontaci. Hai tempo fino a mezzanotte? No, dicevo.
4: Aspetta che tiro fuori uno dei miei taccuini.
3: Ecco, bene, bene, bene.
4: Ho detto, ma io quasi quasi me lo porto. Perché anche l'altra volta avevo letto qualcosa. Il fatto adesso è trovarlo, è quello il problema.
3: Sì, perché tu scrivi a mano sui tuoi taccuini, questo me lo ricordo perfettamente.
4: Scrivo a mano anche le partiture sul pentagramma, sono proprio, mi guardano un po' strano, però mi aiuta a mantenere il controllo, ecco, sulla creazione.
3: Sì, del resto è anche un grande amico scrittore che abbiamo avuto qui a Terni, Tullio Dobner, ci diceva che molto spesso è utilissimo per uno scrittore tornare a scrivere proprio con la calligrafia a mano, perché altrimenti perdi troppo il contatto con quello che è la scrittura e alla fine la macchina o il computer scrive al posto tuo, e questo dopo si vede. Ma insomma, oggi stiamo parlando del fatto, stiamo parlando di queste cose mentre qualcuno si fa fare i test dell'intelligenza artificiale, vabbè, ma questo è un'altra storia, come direbbero altri scrittori. Hai recuperato il tuo taccuino, Carlo?
4: Sì. Sì, vabbè.
3: Vuoi leggerci qualcosa di questi 3 anni?
4: No, sì, magari prima faccio un'introduzione così. No. In questi 3 anni sono successe tante cose, ovviamente, però essenzialmente per 9 mesi all'anno io faccio piano bar e canto 6 giorni a settimana, e quindi questo è un grande esercizio e anche in realtà il mio modo di promuovere le mie canzoni, perché ho visto che gli ascolti delle mie canzoni vanno su durante la stagione, come finisce la stagione vanno giù, perché io proprio con i social non ci so fare, e in più mi aiutano a costruirmi il mio repertorio, capire da dove vengo, chi sono, perché se la gente ti chiede mi fai questo, mi fai quello, e io tendo ad accontentare tutti, e quindi facendo questo magari una canzone che a me la mia prima reazione dico oh no, però quello magari è il proprietario di un locale tipo che era a Danzica, e lui era in un ristorante italiano che si chiama Il Panino a Gdansk, Danzica, ma lui è bielorusso e tutto lo staff è bielorusso, e loro ascoltavano canzoni italiane ma dei tempi, cioè, e mi hanno fatto imparare, ho detto no, questa me la devi fare, tipo Tamo e Tamerò di Peppino Gagliardi. E io appena l'ho sentita ho detto mamma mia, invece quando inizi a studiarla dico però quindi diciamo ti si aprono orizzonti insospettati sulla bellezza della musica italiana, essenzialmente, perché quando stai fuori ti chiedono di fare il cantante italiano, ovviamente, però appunto io mi barca meno un po' tra l'italiano e l'inglese, ma ultimamente mi sono concentrato sull'italiano dato che viaggio meno all'estero rispetto a prima. E che ho fatto? 3 anni sono lunghi, facciamo gli ultimi. Ah, ecco, questa, visto, parlo già del concerto che farò all'Inclusion Fest a Ponte Valle Ceppi. È una bella cosa.
3: Che giorno?
4: Io sarò domenica 21 giugno alle 19:45. Tipo nello stesso giorno c'è musica classica, folk, rap.
3: Il Ponte Valle Ceppi a Perugia, quindi dove rimane? Ponte Valle Ceppi è dalle parti di...
4: Non ho guardato, ma so che è vicino a un parco comunale, Ponte Valle Ceppi. Sì, penso sia un po' verso nord. Ma...
3: Sì, dovrebbe essere, insomma, dopo Ponte San Giovanni, se mi ricordo bene. No, perché in quelle parti c'era tipo il Razzon o il Momà, quindi da Disco De Caro incallito, qual ero? Mi ricordo, la zona dovrebbe essere quella, quindi giugno 2026 al parco di Valle Ceppi. Sì. Qui vedo, intanto ho trovato qui il programma su internet, che è sabato il 21 giugno o
4: no, domenica? È domenica.
3: Allora ho sbagliato anno probabilmente. Però vabbè, adesso
4: no, perché ancora la line up credo che non sia ancora uscita.
3: Bene, allora aspetto, cioè, che... No, però giugno...
4: Io la so, ma mi hanno detto di non divulgare. Solo quando... Vabbè, l'ora in cui suono io.
3: Quindi domenica 21 giugno, confermiamo intanto che domenica è il 21 giugno, forse, sì. Forse adesso rivedrà nel sito, perché sul programma...
4: Beh, qui c'è sempre a che fare con le macchine del tempo.
3: Sì, qui credo che hanno messo i numeri...
4: Dimensionali.
3: Del resto, che il tempo sia relativo, non c'è più nessun dubbio, no? Questo l'abbiamo appurato a nostre spese da qualche tempo. Però va bene, comunque, a Ponte Valle Ceppi domenica 21 giugno all'Inclusion Fest c'è il concerto di Carlo Ambrogi, e cercheremo di essere lì, cercheremo di venirti a supportare, no?
4: Devi.
3: Magari con il nostro amico in comune Maurizio, che salutiamo, sarebbe un'occasione.
4: Ciao Maurizio.
3: Sarebbe anche un'occasione per incontrarci, perché è da un po' che non ci vediamo.
4: Io l'ho ascoltato recitare al Biciclario l'altra sera, bravissimo.
3: Che recitava? Che cosa
4: recitava? Recitava delle poesie di un grande autore ternano.
3: bene. Insomma, questo è quello. Ritornando a te, oltre
4: sì,
3: a questo,
4: ecco, quindi
3: è...
4: ecco, diciamo, parliamo pensando al futuro, per un po' così mi oriento un po' nel parlare. E lì presento uno spettacolo di 45 minuti, che è in realtà un dramma musicale in tre atti, e si intitola Solstizio Nero, perché quel giorno è proprio il solstizio.
3: Esatto.
4: È nero perché, come la luna nera viene quando ci sono due lune nuove nello stesso mese, e invece se nello stesso arco di tempo, che è quello che io ho scelto di raccontare, gli ultimi mesi della mia vita, accadono due solstizi, allora diciamo che il secondo lo chiamo solstizio nero. E così lo chiamo, anche perché appunto vedremo che è molto in tema. Diciamo i tre punti culmine di questo spettacolo saranno le tre nuove canzoni. La prima, diciamo, il racconto dell'inverno, testa d'uovo, e lì questa testa d'uovo, l'uovo come simbolo di trasformazione, che si schiude questo uovo proprio al solstizio, all'equinozio precedente, insomma, no, con la Pasqua. Oddio, la mia astronomia mi sta è in fase di caricamento, attendere, prego. Ecco, impossibile accedere. Vabbè, allora il secondo è primavera, che appunto quello è il solstizio di giugno, che è appunto il 21 giugno.
3: Esatto.
4: E lì canterò primavera, e poi c'è Amate Sponde, che è il racconto dell'estate, diciamo.
5: Esatto.
4: Ecco, e poi canterò altre canzoni dei miei album precedenti e tutta, come sempre, c'è un po' un concept, trilogia, e saranno cuciti da delle brevissime voci fuori campo che ogni tanto faranno seguire questo sviluppo della storia.
5: Va bene, senti, c'è, vogliamo andare in quest'ordine, iniziamo con Testa d'Uovo, allora fare a sedere in anteprima gli ascoltatori di Radio Galileo.
4: E va bene.
5: Allora, Testa d'Uovo, Carlo Ambrogi, a voi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Allora, eccoci di nuovo qui in diretta. Quella che abbiamo sentito è Testa d'uovo di Carlo Ambrogi. Insomma, se ho capito bene, è un risveglio, è una sorta di risveglio da una fase onirica e poi si risveglia questo protagonista Testa d'uovo in un contesto totalmente diverso, totalmente più quotidiano e normale.
3: Sì,
2: no?
3: Esatto, che alla fine gli dà un grande conforto, ecco, di... Questo rispetto, chiaramente c'è il picco emotivo della trasformazione, del vedere volare alto sopra le nuvole dopo aver tanto ricercato una uscita da questo labirinto della mente, che insomma penso che riguardi un po' tutti. E però appunto alla fine, insomma non voglio dire molto, penso che dica la canzone, però questo quotidiano, le cose di ogni giorno, quando ti risvegli le vedi in tutto il sole, in tutta la loro bellezza, ecco, e rifaresti le stesse cose 1 milione di volte senza lamentarti e senza sognare di essere altrove.
2: Ecco questo è secondo me un punto che per quanto dovrebbe essere scontato, in realtà non è per nulla comune,
3: no,
2: perché no, molti vorrebbero restare nella fase onirica, no?
3: e
2: abbandonare la quotidianità, invece tu ci consigli di guardarla bene,
3: sì,
2: questa quotidianità,
3: sì,
2: no?
3: Sì, di vivere il momento presente e godersi proprio, non so, il caffè davanti alla macchinetta o quando infili i panni nella lavanderia self-service e aspetti che si asciugano.
2: No, ci sto pensando, in realtà, cioè, Forse non lo so se è proprio un'influenza della musica che dicevi prima, di tempi che magari erano più felici, no? negli anni prima, perché oggi è veramente difficile trovare uno che apprezza la quotidianità, un testo che apprezza la quotidianità di tutti i giorni, perché molti testi sono improntati al fatto, no, del che è dura, fa andare avanti, eccetera, eccetera.
3: Sì.
2: Il che è ovviamente per certe realtà, però è anche giusto che tu fai riflettere, dici, guarda, che non è poco quello che hai.
3: Esatto.
2: Insomma, no?
3: Sì, insomma, anch'io come tanti ho passato la vita a fuggire inorridito dal quotidiano, dagli impegni, le responsabilità. E fino a quando. Insomma, fino a quando appunto inizia a respirare in modo diverso. E allora, ecco, ti si illumina un po' i visi delle persone, degli animali, delle piante, i fiori, tutti, insomma.
2: Giustissimo.
3: Quando ti prepari a abbandonare tutto, nel caso mio per l'età, San Francesco l'ha fatto da giovane, andò al massimo della sua potenza, ricchezza, bellezza. Vabbè, dice, così siamo buoni tutti a diventare saggi da vecchi, però insomma, anche io sono contento così.
2: Va bene, e adesso ci sentiamo Primavera a questo punto.
3: Beh sì, perché stanotte a mezzanotte esce su tutte le piattaforme streaming e io veramente devo ancora caricarla su YouTube il video ufficiale, spero che ce la faccio.
2: Quando finisce la trasmissione corri a,
3: sì,
2: a caricare il
3: speriamo
2: video.
3: Speriamo che faccia in tempo, perché è molto bello, l'ha fatto Thomas Piscaglia, che è, diciamo, l'artista multimediale con cui ho creato tutte queste ultime tre canzoni, e prima di queste anche un'altra insieme al mio amico TTB, un grande artista di origine parigina, congolese, con cui abbiamo lavorato insieme per tanti anni. E quello è in attesa, perché lì c'è una produzione che ha i suoi tempi e non vedo l'ora che esce anche quella, Feeling Good con TTB e Carlo Ambrogi. E nel frattempo lì ho conosciuto Thomas Piscaglia, che mi piacevano le sue canzoni, i suoi video. E lui è un DJ, fa musica psytrance, e fa, diciamo, engineering del suono e del video. E così, ecco, ci siamo presi bene, ha detto, dai, facciamo almeno tre canzoni, le abbiamo fatte, e quest'altra è Primavera, che ho scritto nei giorni in cui si parlava della missione di Artemis, del passaggio di insomma della parte scura della luna, che per me da ragazzo, io uno dei vinili che ho è The Dark Side of the Moon,
2: ecco, no,
3: dei Pink Floyd.
2: No, non volevo.
3: Ho visto che ma te l'ho tolta dalla bocca.
2: No, assolutamente, non sai. Io dico sempre che sulla musica si può discutere più o meno di tutto, cioè non ci metteremo mai d'accordo, neanche, cioè parlo anche personalmente, cioè se tu mi dici qual è la canzone più bella della storia, non lo so, cioè ce ne sono troppe, chi è il chitarrista più bravo, ma non lo so, una volta dico Jimi Hendrix, una volta Clapton, una volta però sul disco rock più bello della storia non transigo, ce n'è solo uno, è The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, cioè vince per quasi distacco su tutti gli altri, perché è veramente un concept perfetto in cui nessuna nota sta fuori posto, nessuna cosa è casuale, sono 45 minuti di musica che sono veramente la perfezione, cioè ci sono anche singoli, no? Money, eccetera, però tu lo devi ascoltare come pezzo unico, quella è un'opera
3: che
2: è perfetta, cioè non c'è una cosa. Secondo me è veramente la cosa più bella mai fatta nella musica rock. secondo posto, un po' distaccato, ci metti le Zeppelin, ma per la mia anima progressive metallara, tra la diagonomia tra il progressive dei Pink Floyd e l'hard rock delle Zeppelin, sì, dei Zeus 4. Detto questo, però torniamo a primavera, insomma, sì, ecco, quindi mentre Artemis viaggiava nel lato, sì, è tornato, scuro della luna,
3: ho avuto la sensazione proprio che il ritorno di Artemis sulla Terra è coinciso con l'arrivo di questa primavera che viene dalle terre lontane dove la luna è nera, e quindi luna nera è questo personaggio. Ma io direi l'andrei ad
2: andiamo ascoltare. A sentire, sì, Carlo Ambrogi con...
3: E questa, diciamo, se la prima l'avevo scritta su quando ero in montagna a Ponte di Legno, questa l'ho scritta quando sono tornato qui in Umbria, nella mia casa lungo il fiume, tra i campi di grano, dove, insomma...
2: Il fiume Tevere, ovviamente.
3: Fiume Tevere, sì. Il fiume è il Tevere.
2: Ecco, però qui su noi siamo a Terni, quindi il fiume è il Nera, però vabbè, non rinunciamo subito con il derby, perché
3: certo.
2: Scherzi a parte, ovviamente, insomma, il Tiber è storia, sì, della nostra regione, di tutta Italia,
3: sì, beh, poi, del resto, insomma, il Tevere non sarebbe Tevere
2: senza
3: se non ci
2: nera,
3: fosse la Nera. Quello, per carità, è
2: storia
3: anche
2: nostra
3: lì.
2: Va bene, primavera,

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Allora, torniamo in diretta per la terza e ultima parte della trasmissione. Nel frattempo Carlo ha voluto le cuffie perché ha detto: se qualche ascoltatore vuole chiamare, interagire, almeno può anche ascoltare.
2: Oh, fatemi un colpo di telefono. Maurizio! Jim, io lo chiamo Jim perché somiglia a Jim Carrey.
1: È vero.
2: Quando recita.
1: Quindi ecco, se qualcuno vuole interagire, il numero di Radio Galileo lo dovreste conoscere. Io a memoria non me lo ricordo perché sono un disastro, però lo trovate sul sito radiogalileo.it, oppure potete anche mandare un messaggio sul mio Facebook. Insomma, lo dovrei vedere, per quanto sono boomer, ma no, è più sicuro se chiamare.
2: Ma tu non sei un boomer, Dani.
1: Beh, insomma, abbastanza.
2: Io sono un boomer,
1: ma insomma, tutti siamo boomer rispetto ai ragazzi di oggi che scrivono i messaggi in 4 secondi netti di 18.000 parole, non so come fanno.
2: Sì.
1: io devo riscrivere sempre tutte le parole che mi sbaglio. Io sono un orfano del BlackBerry, tipo, no? C'erano tanto quelle belle tastiere fisiche, cioè, ci scrivevo benissimo. Quando hanno messo il touchscreen, cioè, sono rimasto proprio orfano. Questa tecnologia del touchscreen non mi riesce proprio a essere mia. Vabbè, ma queste sono altre storie personali. Torniamo a te, Carlo, e quindi abbiamo questa primavera che ci è avvenuta direttamente dalla luna nera, da questa dark side di Artemis.
2: Sì, è appunto un po' dark come primavera.
1: E quindi andiamo verso l'ultimo pezzo, queste amate sponde che arriva d'estate, no?
2: Amate sponde, sì, è il racconto dell'estate, appunto, perché parlo prima dell'inverno che inizia, la primavera, e l'estate, amate sponde. E questo brano, beh, c'è una po' lunga. Che...

0: ero stato a vederlo di notte, ho visto questa eruzione del vulcano, mi aveva molto impressionato e ho iniziato lì a immaginare questa storia di un naufragio, poi alla rotta del Mediterraneo, e così ho immaginato una storia a lieto fine, ecco, di un naufragio dove ci si salva, ecco. Perché appunto ho conosciuto, facendo questo lavoro, tanti ragazzi che lavorano o nell'animazione o in cucina o in sala, anche, che vengono, che mi hanno raccontato le loro storie, alcune proprio belle, avventurose, ecco. E loro ce l'hanno fatta, e tanti per fortuna ce la fanno e vengono appunto a vivere, a condividere con noi il sogno italiano,
1: ecco,
0: che di cui nessuno parla, e si dice, però secondo me esiste, e avendo girato molto vedo che c'è, anche quando sono stato sul Baltico, il sogno italiano per queste persone dei paesi era veramente un sogno poter venire in Italia, ascoltare le canzoni da Drupi, Ricchi e Poveri, Celentano, Eros Ramazzotti, e per loro era una visione di questo sogno. E adesso, quando dopo tanti anni, quando vengono qua loro nelle nostre centri turistici, che sono i clienti più ricchi, quelli che spendono di più, che bevono, che si divertono, riascoltare quelle canzoni e pensare di ascoltarle stando qui, facendo quella vita che hanno sempre sognato, per loro è una cosa emozionantissima. E quindi, ecco, diciamo che ho voluto essere positivo, perché sappiamo bene quanto negativo è quello che ascoltiamo, che ci sta intorno. Quindi ogni tanto, un po' come il discorso di prima, no? La quotidianità, il banale, cioè, però che so, il mio compagno quando va a fare di stanza, quando faccio le stagioni, può essere un pakistano, può essere un guineano, uno del Mali, e ci si scambia le storie e dico, beh, che bello che sei riuscito ad arrivare per raccontarmi questo, ecco. E quindi io voglio raccontare, sottolineare la parte bella, ecco, quelle che le storie successe, gente che si salva e che arriva dove vuole arrivare, alle amate sponde.
1: Ed è una cosa che direi bellissima, cioè, è una cosa veramente bella, perché insomma ci abbiamo anche bisogno un po' di energia positiva, di, sì, messaggi positivi, insomma, di cercare di capire che poi alla fine sì, per noi ci sono miriadi di problemi, però insomma, ecco, cercare sempre di migliorarli, quantomeno, no? di mettersi a lavorare per migliorarli e non lasciare mollare tutto per dire, vabbè, tanto ormai non si può fare più niente, insomma. Sarà anche una banalità, ragazzi, ma è così, cioè, poi dopo tutti siamo coscienti di quello che c'è intorno. Ieri ho recensito la serie di Zero Calcare, due spicci, no? Qui su queste frequenze, insomma, ho detto sì, che tante volte questo stato, insomma, sembra veramente assente, no? In certe situazioni.
0: No, per carità, poi non dico, è giustissimo denunciare, prendere coscienza, non dico di no, ovviamente, però io per fortuna faccio l'artista e quindi io parlo della bellezza,
1: giusto,
0: delle cose belle, dell'amore.
1: Giusto. Senti, adesso mandiamo a Amade Sponte in conclusione, poi dopo ci sarà il giornale radio, vola il tempo, lo so, caro.
0: Mamma mia.
1: Sei in radio, ti distrai un attimo, è finita la puntata. E quindi adesso mandiamo in conclusione a Amade Sponte, come vuoi lasciare i nostri ascoltatori, salutare chi devi salutare, approfitta di questi 30 secondi, più o meno, no? A parte scherzi. E innanzitutto poi queste tre canzoni saranno raccolte in un CD, quindi stavo...

0: No, il CD stavolta non lo farò perché ho visto che. Però appunto escono Primavera, esce questa notte, Testa d'uovo esce il 10 giugno, quindi 4 giorni dopo, e il 13 giugno, cioè 3 giorni dopo, esce Amate Sponde.
1: Non ti mando in diretta. So io.
0: È una cosa che tutti mi
1: Sì,
0: hanno
1: beh, sì, no,
0: sconsigliato
1: aspetta.
0: di farle uscire troppo ravvicinate, ma io volevo averle già pronte perché appunto ho voglia già di cantarle e dal 9, da martedì già sarò su al Passo del Tonale a cantare per i turisti dell'alta quota.
2: Pronto?
3: Allora, pronto? Ci siamo?
2: Alessandro,
3: Sì,
2: eccoci.
3: aspetta che cerco di capire se siamo. Tu lo senti,
0: Io
3: Maurizio?
0: sì. Ah, è Maurizio. Pronto? Maurizio.
2: Visto che mi avete tirato in ballo,
0: Allora,
2: no?
0: io perché volevo vedere se ascoltavi, eh. Bravo.
2: Carlo, ogni promessa è debito, poi con te? Assolutamente, no?
3: Allora,
2: No, complimenti, dai.
3: bene,
2: Complimenti.
3: come vedi l'abbiamo riportato in conca a Radio Galileo, il tuo amico Carlo, visto?
2: Sì, nello lungo girovagare, visto ogni tanto riusciamo a beccarlo.
3: Sì. Va bene, poi magari ci
2: Vai.
3: becchiamo anche noi con l'occasione. Sentito, ripeto che Carlo canterà il 21 giugno a Ponte Valle Ceppi, no? Quindi
0: Sì,
3: magari
2: assolutamente,
3: con
2: sì.
3: l'occasione facciamo anche una bella rimpatriata e andiamo tutti a
2: Magari,
3: sostenerlo, dai.
0: dai.
2: Magari, dai, ce la facciamo, dai,
0: Sì.
2: io mi propongo, poi se riusciamo a beccarci insieme è
0: Dai,
2: ancora
0: Mauri,
2: meglio,
0: ci
2: eh?
0: conto, ti voglio vedere lì.
2: Sì, dai, 21
3: Dai.
2: giugno, sì,
3: Va
2: assolutamente,
3: bene. Oh, grazie per l'intervento,
2: non
3: per il
2: prendo
3: saluto,
2: impegni,
3: Maurizio.
0: poi mi dirai se ti piacciono
2: dai, un
0: queste ultime
2: abbraccio a tutte e
0: canzoni.
2: due, ciao
0: Va
2: ragazzi,
0: bene, ciao Mauro.
3: ciao
0: Ciao.
3: Maurizio,
0: Ciao Jim.
2: ciao, ciao.
3: Ed ecco, visto che l'abbiamo chiamato e puntualmente
0: Che
3: ci ha
0: bello.
3: raggiunto il radio Maurizio. E insomma, ecco, dicevamo insomma, ecco, di questa tua attività, penso che abbiamo detto più o meno tutto, no? Vuoi
0: Ah,
3: aggiungere
0: sì.
3: qualcosa? Stavi dicendo
0: A
3: qualcosa?
0: proposito di
3: Scusa, io
0: che?
3: stavo,
0: No,
3: la stavo mandando in onda Maurizio e mi ero
0: Ah,
3: distratto un attimo
0: ecco.
3: sul tuo discorso.
0: Sì, quindi appunto dicevo, no, non ci sarà un CD anche perché sono 3 pezzi, però poi avranno un seguito, diciamo che vado avanti adesso, c'ho un sacco di roba in memoria che devo scaricare, cioè proprio devo liberarmi un po' perché, e quindi penso che i prossimi mesi pubblicherò diversa roba.
3: Va bene, allora, vi lascio. Io quando mando poi una canzone sto sempre, avrò riconnesso tutto, ma spero sempre bene, però vedo che le lancette qui del mixer vanno su e giù con la mia voce, quindi questo mi conforta, è uno dei segnali
0: Bene,
3: che non ho fatto troppi danni.
0: io saluto la conca allora e ringrazio Alessandro e
3: Ma grazie a
0: squisita accoglienza.
3: te e chiaramente poi ai tuoi prossimi lavori ti aspettiamo sempre qui a Radio Galileo, ok? E adesso concludiamo appunto con Amate Sponde di Carlo Ambrogi.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
4: L'economia.
3: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano, fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione, segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo, più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia alle vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Sono gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
4: INPS, insieme, sempre.
5: Il lavoro da remoto non è la soluzione automatica alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma nemmeno una minaccia da contenere. È un cambiamento profondo che va compreso, accompagnato e governato. Lo ha affermato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, intervenendo al convegno Lavoro da remoto, nuovi equilibri tra lavoro, imprese e famiglie, promosso nell'ambito del programma Visit INPS Scholars. Le ricerche sviluppate in collaborazione con il mondo accademico evidenziano come una maggiore diffusione del lavoro da remoto sia associata a un incremento sia della partecipazione al mercato del lavoro sia dell'occupazione. Può ridurre distanze, aumentare le opportunità, ha concluso Fava, ma non può diventare un sostituto delle politiche sociali. E allo stesso convegno è intervenuta anche Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS. Le politiche di smart working possono costituire un fatto educativo, non riguardano soltanto l'universo femminile ma l'intera famiglia, ha detto Wittenberga, secondo cui il lavoro agile può contribuire all'equilibrio familiare e alle possibilità lavorative delle donne, incidendo anche sul piano culturale della condivisione del lavoro di cura. Il lavoro non è solo necessità ma uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ha concluso Wittenberga, sottolineando la necessità di politiche che garantiscano alle donne libertà di scelta. Attività lavorative gravose. Con il messaggio 1808 del 29 maggio 2026, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova classificazione delle professioni che consentono l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata senza l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita. I nuovi codici, che seguono la classificazione ISTAT 2021, sono utilizzati nelle comunicazioni obbligatorie Unilav dell'INPS. Il messaggio chiarisce le corrispondenze tra vecchi e nuovi codici per le categorie addetti all'assistenza personale, professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati e operatori della cura estetica che vanno valutate per le domande di accesso alle prestazioni pensionistiche. Maggiori informazioni su www.imps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

Sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora, la brutta copia di quello che era, comincia nei silenzi della sera.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi, colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4 set. Il rogo di Kramontanas Jonis

0: Svizzera. Il primo confronto tra i proprietari del locale, interrogati insieme per diverse ore, e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
1: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza, una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito, Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
0: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso a Tivat oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Passerà al Senato il disegno di legge delega sul nucleare approvato dalla Camera con varie polemiche da parte dell'opposizione. Intanto si discute sull'impatto sia nella produzione di energia sia sulle bollette. Secondo le previsioni del governo sarà limitato rispetto alle fonti rinnovabili. Davide Camera.
2: Quella approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che poi passerà al Senato per via libera definitivo salvo emendamenti, è una legge delega. Ciò significa che stabilisce solo i principi di massima sulla materia che poi verrà normata e disciplinata dal governo attraverso appositi decreti attuativi. I campi di intervento sono la costruzione ed esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Secondo le previsioni del governo, l'impatto sulla futura produzione di energia sarebbe limitato. Nel 2040 solo il 3,5%, per salire 10 anni dopo all'11%, a fronte prima di un 75% poi di un 85% delle fonti rinnovabili. Quindi limitato sarebbe anche l'impatto sulle bollette rispetto proprio alle rinnovabili. Altro tema è quello dell'uranio arricchito, il combustibile per i reattori modulari su cui l'Italia sembra orientata. Oggi lo producono solo i russi, mentre in Europa soltanto gli inglesi potrebbero iniziare a produrlo, ma dopo il 2030. La produzione nell'Unione resta un'incognita.
0: Intanto, dal 55° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani conferma: sul taglio delle accise sui carburanti il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Nel parlare con i giornalisti a margine del convegno in Liguria spiega: il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema contingente e complessivo, perciò stiamo chiedendo il mercato unico europeo dell'energia. Mancano circa 3 mesi all'inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo del nuovo calendario. A governare il sorteggio i criteri della simmetria tra turni infrasettimanali e soste dovute alle nazionali. Sentiamo come funziona nel servizio di Lorenzo Villanetti.
3: A meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la prossima Serie A. La stagione 2026-27 inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Alla luce delle ultime polemiche innescate dalla sovrapposizione del tennis e del derby di Roma alla penultima giornata, quali sono stati i criteri del nuovo sorteggio? Tra le novità sicuramente le soste per le nazionali, non più 4 ma 3. La prima più lunga tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. Confermato invece il criterio dell'asimmetria, con le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra distanziate da almeno 8 giornate. I derby inoltre né alla prima né all'ultima giornata né nei turni infrasettimanali, che saranno invece 2, uno mercoledì 28 ottobre, l'altro mercoledì 6 gennaio. A proposito di derby, in giornata i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite dei biancocelesti, per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano sia economicamente che visivamente sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio.
0: Ed è tutto, buona serata.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Sta mi gira la testa, porca miseria. Lo facciamo da capo. No, da capo. Dai, intanto che aspettiamo, dai. Prova, prova, fa fare come. Dai. Va, va, va, va, va, va, va, va, va. Eppure sono simpatico.

0: chica, per te che c'ho una chica, lavassi una sigaretta fumata. Pilate. Pilate. Mi senti?
1: No, ma però ti vedo.
0: Tutto bene. Eppure sono simpatico.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

parole, quando scardinano le parole, quando tu sei abituato a una parola come concetto, hai un pensiero dietro una parola. Se mi cambi il significato di quella parola lì, mi cambi un concetto, mi cambi il mondo davanti e io rimango

lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

testa in giù. Noi non vogliamo dircelo, ma non ci amiamo più. Noi non ci amiamo più. Noi non ci amiamo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora come

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento in casa.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: tema.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà:
0: cosa pensi dell'amore?
1: Amore, amore, amore.
0: Apri il tema, Sergio.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.